E a dici a tutti se un piacere di poter usi mentre un ur o gaiebe forse pulito di musica come Beaway. Jaume Offenbach e la divertita della Pla Pulido Helene Wolfgang Amadeus Mozart ambe due spesso sagrados l'Austrien Hummel Giuseppe Einmestabe Frédéric Chopin Johann Sebastian Bach e Caucos Notos interpretato per lo gran trompetista Maurice André sus una musica de Verdi. Ma ici per lo programma sul piccano andentamena tutta co come il primo tutto per la divertita della Pulido Helene di Jaume Offenbach interpretato per lo Wiener Symphoniker dirigito per Bruno Weil.

prepa che lo spesso sacrato de Mozart di Mlorento Ciune nostri a me Joan Nepomuk Hume 1778-1837 che non sbaglio su un concerto per trompetto è scritto in mi maggiù ausissen lo primi movimento allegro con spirito.

Aïdo, mes caldrio per estanca. Mon fa fiede dan Aïdo, la scabos del batica. Cumitant agar canuno, che non stresse ni del sel. Ma mes la lengo comuno, trapo de baisel. L'occhio me se pansariglio, e il umore putiulat. L'unas comuno muriglio, lu fece parpagliulat. E il appello fo crunico, pas men speti la santat. E tu stenze i fai l'anico alla facultat. M'han pres de sang e ne risi en caro cardiu mercè. Han trapat all'analisi che eri del gruppo AOC. Da plaqué din sa tupino campum pet lu carrabi. Raget pas de muglubino mas de muglubi. Poudras fa de pato mulio mescla fed lu medesi. As daigo din la panulio mentiret un plebassi. N'y a qui besen un oracle, man espia de travesse.

credado sin rugeto. Che lo parola di profeta. Io lo ripetevo sovente.

tu mares mari. Chaka pitum bote tum volteolo. Chaka pit venderses ben bandito. Chaka plop musto pan musto testo. Chaka plop ben mari. Ereo lüm trenko fys trenko ferre.

Gracias a tutti, c'è un piacere di nostra parte con noi per aquella nuova emissione abbinata alla musica classica in Beaway per nous accompagnare Eric Satie, Mikhail Linka, Buzlav Martinu, Rossini, Allegri, Brahms, Gabriel Fauré, Max Brusk, Handel e Wagner. Resque de grand, resque de polito musica, dunque. E per entamare tutta questa baisi lupica di Eric Satie, interpretata per il musicien del Capitoli, Alessandro Bartitz.

L'aire della calomnia, interpretata per Ruggero Ramondi, aire tira del Babie de Seviglio de Rossini. Un miserere, lo miserere di Gregorio Allegri, cantare e compositore italiano, che nasquette e moriguet a Roma 1582-1652. Va essi dunque lo plat famoso miserere de Allegri.

e un concerto per violone numero 1 in sol minu di Max Bruch. E infine, per acabare la nostra emissione, va ici la cavalcada della Valscheria di Wagner Plasegu, e a tal se acabará la nostra emissione. Merci de nous siècles, et donc de nous raffidels. A leu.

0: sacré bordel.
1: Retrouvez notre site internet sur radio-occitania.com.
2: Radio-occitania.com.
3: Petito fugo per Urgeno. Tutte sta busido e sa finta l'Urgeno grando, jus la rusasso. Cuchi de sorte, i mancon tudel. A chi so caribeta la Luiso, picciuno bieioto de wei tanto sincans, en caropla escarabiado, che consacravo sabido all'abuno tengudo della parrocchio, al recapte della gleiso e della caminado. Fagio tabella campaniero, la catechisto, la sirvento del rettù, uno santo fenno di Gion sui besis al bilaccio de San Martì. Pensi che l'usels che me fan catria che ste maiti, se dighet e spantado, e nagacciano l'ubalet, un terum pincas l'urgeno e sus accessoris. Che nani, mengani pas, un tudel es desaparegut. Cerco che cercaras, furuget de per tut per vese sia che l'utis nero pascasut en dacom. Mas cap de tudel el loc, cal crida per a che l'uro maitiniero. Pai lupai re leon, un sel curat, partigat ier maiti malgrat l'aurace per un obirado d'un quinzena de junts a rumo. Beleu l'ubiel Leopold che fa l'organisto d'un pei trent'ans almens. O espos un musicaire de primiero, urosomen lo sparuchians ampoi laureio absoluto, se contento della prestazio dell'artisto. A cose capite pla. A quel benio tout juste d'intra per appresta la messo de un zuros. E un dia che vengu del Senegal, cufficiario, all'aro che l'urettù si io abbiaccia. Addio Leopold, arrivo bese. E a chi con che truco giusto un strument, pensi che manco no peso? Manco chi com? E che voles che manche? E poi la sclucos, besi pas più luen che lo cadde munnas, dico messo che te carcagno? Agaccio pla, chinaut, manco un tudel al mie desautes, calculo un rapanat. Es uno bergugno d'ingino gleiso. Aro chi pensi, degusse na biseppos, mas per las vespros d'ier, lu burdu donavo pai mai che uno bespeto. Sul cop, penseri che calcu purcario abbia upilat lo tudel, mas se ero pas, pudio pui d'una gran causa. Decidigerun de fa desplassalu con se, apretut, ero lu miu plassat per reclalus a fas di la comuno. Callabiaio dus cabals del primier magistrat s'arrestet, la Luiso e lo Leopold trepejabun davant la porto. Sunque de durbi la portiero, lu conse se metet a crida. Che es aquel rambai che fazet sa queste maiti bugre de fadurlases? De raubaires a la gleiso? Cresets che posca qua fa che de scutala i vostros galejados? Ebe, se cresets che badinam, bene bese de prep, li ripicchetta fen noto. Agacciasi un pausu sull'urgeno. Ia posesc che busca il sino? Che, besi de tudels rede mai. A par calmiec, ne manco un, ed aprep lo Leopold, si io lo pus important. Abet senza jante su un allure tu, deu esse al fial. Sabes pla che spartit en viace, e na poi jamai de telefonet. Diz che sun sul operatu, e lo bundiu. Empantenats, decidigerun d'avertir la gendarmario. La brigada de San Martí ero de las plus calmos, de coz, un enquisto per un gat esclafat, un gusjau paire, un bracunier al espero de la lebre. Uei, les curcui n'ero pas ordinari, caglio fa lupes. Aprepi un obisito en reclo de la gleiso, cad d'indici prubadu, ero l'uro des interrogatoris. Cal tegno la clau de la gleiso, y abbio lu capelan. Aquel ero partit am just un obalisotto alla ma. Pudio posabe embarcato un tudel. L'organisto abbio la segundo, e lo paurome se desesperavo della destruzio de su strument. La treseno ero clavato dins un cufretta la comuno. A chi lo brigadier passetta l'offensivo. Un se lo conse, sabi che d'un pei lunten sabesti l'ideio de far renuva a che l'urgeno. Perché avezza utan tardat? E bem un paure, lai finanzos sun al rai del punde, uei, podi pai fa che sio. Ve l'ho busato beio placo, uno primo d'assiguranzo, bus in pleno lo portomonedo, nu? A chi nero trop, lu conse se chi è enrabiat. A coppa solo a rego, macarelle sort, ma nas pos fa passà per un mai che res, nu? Sui un nome onest de eu, tire cami a mino culerasso negro. Ero la Luiso che tegnò la d'arriero clau, sciamai de la vido, pudio possesse di Lucop. Aro chi pensi, di che lo gendarmo, cado di vendere a sincuros della besprado, e a lo catechisme, e calche picciu spendars, son tucci un prestis per de cucinarios. Lui boli bese tutis, lui bau cufesai eu. Mas, infins, un sul brigadier, una sposa accusa che spaure i mainaces, li crider la catechisto. E so de primier, bui fau sabe che di vendere spassat, plaubio come un obaco che piso, los e fans demurerun caduna su un ustal, se pudio poi mettere nel nai de foro, cal laurace spetet. Lui giun spassabun, e l'enchisto lunganiejavo. Di Luburg, la ilengo i de peio, e cresetscarun numbrusos, se desligabun. L'usine suspeitabun a quel dia che vengutu drei d'Africo, lo paurome ero pasencarro al fiel de res, venio tu giuste se pausati in un cambrot attenente alla caminado. Per d'autres, un obeituro abbio birate revirat di las carrieros e a che i rudaires facende futos. Fughe prubat caro de turistos attereirats pel pinturès del village. Lu Marcelu, un centenari, che dai sabo pai lu cantù, se remembret che su un paure grand di giotu ciun che in susterragn menavo del cimenteri alla sacristiu e incarno patofio. Apre manto i resercos giusto in traucas din l'uroc amagavo de vieio scruz e durnos brecados di la sacristiu res de suspette. Dai discutidos continuieron tanta la brigado calustal comunal e tu ciun cadde resultat l'enchisto demuravo al nun res. Un maiti Lupeire, che faceva lo cantunier, ero a netteggiare i balazzi. L'appunto de sadaio a ne buttare su schi condedur. Se penset, encarono peiro che me batta i vira monutis. A parte un po' la serbos per bese l'intrus. Suspreso, n'ero pas un roc, ma su un dacos tut lung e metal. So de primier, penset a un escapomen perdut per un obeituro. Surtiget la causa del balat. N'abbio porres di un oppesso d'automobile. A tu pizze scridet, Dio me danne, un tudel è struppat de fiel de fer e de biei scurdils. Si io pos lude l'urgeno, a chi, a un centena de mestres de la gleiso, am un indici tan prubant, la mare scalzio se despertet le ufac. L'inchisto pregnò un altre biais. Lui gendarmos, luconse e calche villacians arriver un amasso per inspecta a quel machine. Cadun abbio su un beciaire. Lo brigadier deve mettere un po' d'ordre per poter analizzare la situazione. 15 giorni erano passati che gli ho fatto l'eu per reclare la fa. Sin curos della besprado, lo cari della TED s'arrestè davanti a quello mulunato. Lo sul passaggio da balà fughet lo paire Leon che tornavo de sabirado italiano. E a disiaz musamiz, chi na chei che me facez? Faget tutte stunat. Buse mancat tancacò, arrumo e prega per busaus. E vese splavrabe musel curat, dire turchet luconse, ma sbuscal sabe caisi se spassa chi con destragn. Nus han raubat un tudel dell'urgeno grando, e benen tu giust del desvista a chi di lo balat. 15 giuns che menam un inchisto e cadde resultat, a cois un misteri mon paure. Misteri, misteri, beleu pastanca co, risponde l'urettù. Compreni pastro così e i bengut fins a chi, mas accompagnammi alla caminado e portado i de cocos famusos, amaretis e panetones, e calco i butteios da sti. Discutarem da che la fa, è un ideio. Tutta quel mondo s'amasset al tour della tavola presbiteralo e l'urritù dispausezza sbisguaios abande prene la paraulo. Per un cop, e io che mi divi cufessà, sui teriplomen desconsulat de so che se spassà per nemmo un absenzio, vuoi divi calcos esplicos. La beio de ma partenzo, alaro che prestavi ma maleto, laigasi sabatezzo il bilace. Luben remulinavo e plavite laigo d'intreddi la caminado. Sabes plaque d'un peiluntens, lo scontrovens tampompai mai e lai finestros ande mala giunta. Pendente un moment, calche peiots fagerun la fa, ma splavite la pesso fughet inundado. Un po' perdut, la capellino sus l'eschino menaneria la gleiso. davant la cruz, preguer i nostri segni que m'ajudi un poc. Après un bon moment de suscadisso, e me reviran, mus ueis s'arresteron sus l'urgueno. Aquí ero la responso del cel, prenen tudel per adubar la gurguiero tutto traucado. Sens dificultat, merces mundiu, despenceri lo più gros, me prometen de tornar en plazo l'aurace passat. Fugue post pla aizit per lo juntar al canal, d'un pei da finestro, quiat sus un escabel, lo fiseler in pauc, de manieri de pes en cap, mas gracias a Naco, la zagace fuguet tancat. L'aigo pisset de foro de l'ustal. La lava sado duret l'anei tutto. Al maití, pendent que acabavi de m'apresta, la carriera semblavo un gaudre. Como l'autocari arrivavo, sul tigueri en galopant per non pai lo mancà. A Toulouse, l'avion m'adavo pas esperar. Pres per aquel formidable viatge, paure de eu, abio duplidat lo tudel. I tornè di pensar que este maití abans de m'entornà. Lo ben que bufavo en tempeste, lo deguet fabular e ateriguet o l'avès trapat. Esperi que serà post trop englandat. L'uritu ero desesperat d'aver causat tant de rambai. Dilla comuno, devots o pagans, estimabo lo curat per sa gentu, home tuts un prest per servis un prop d'an. Fugue perdonat de tutis. Dins un acampado de rires, decidigueron en galejant qu'aquela fa demuraio per l'untens dins los anals de la comuna, e per un cop n'ero pai de cantits, mas un petito fugo que s'io jugado a l'urgueno. Trinquer un amasso a l'amistat. Luconse se juret de fa adubar la caminato al pubite e tornar lo tudel a sa plaça. Per benastre, aquel n'ero pai brico de gaiat, just un piccione de jace e poi ro tornar fa sa musico.